0: E signore, balla tutte, tutte, balla, ascolta che bella musica.
1: Balla, balla, balla, balla italiano!
2: Signorita,

0: Thank you very much.
1: Wow.
2: Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.